0: Sono le 2:05.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
4: Sorriso.
5: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 3:01.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4:00.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Sorriso!
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Tenera è la notte con Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso. Che notte, ragazzi!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 5:04.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai. Sono le 6:00.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367. Il gran gala delle orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
3: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
2: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Che cos'è l'amore? Possiamo dire un sentimento che sboccia nel cuore. Non si conosce né dove né quando. Certo, non nasce o comanda.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray. CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Sorriso. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
17: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Caldana
1: Arona Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Ricky da Padova, buongiorno. Sono le 8:15 e stamattina la prima ora gira con tutte le vostre richieste. Vedi, quando sono imbacuccato funziono meglio. Riesco a concentrarmi di più quando sono un po' dindon. Da Vicenza si sente la parlata vicentina.
1: Buongiorno, signor Zani, buongiorno.
0: Grazie.
1: È sempre un piacere sentirla da mattina.
0: Bene.
1: Maurizio,
0: Vicenza. Sì,
1: una richiesta, se possibile.
0: Sì.
1: E picchia picchia la porticella, canzone del folk italiano. Grazie.
0: Va bene. Picchia picchia la porticella, io ho aperto la porticella, quella che mi porta al nostro archivio, e ho trovato picchia picchia la porticella nella versione di Michele Rodella. Va bene, spero proprio.

cipolla la sera prima, perché se no te lo scordi il bacino. Va bene. Un sacco di persone che mi mandano queste immagini di San Gennaro, perché oggi, vedi, io c'ho Gennaro Ruffolo, artista che canterà Fiori di Primavera, quindi gli facciamo gli auguri. Oggi è San Gennaro, vedi, ho trovato tutto. San Gennaro, Gennaro Ruffolo, tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Gennaro, no? È oggi che viene fatta quella cosa con le ampolle. Sì, la liquefazione del sangue di San Gennaro, che è il famoso prodigio che avviene a Napoli, no? Nel Duomo, no? Dentro due ampolle sigillate è conservato quello che si dice essere il sangue del martire, è stato decapitato nel 305 d.C. Cosa succede? Tre volte all'anno il sangue, normalmente solido e scuro, diventa liquido e rosso vivo, e questa è una delle date, 19 settembre, quindi festa del santo, giorno principale. Poi un'altra liquefazione avverrà il 16 dicembre, sarebbe l'anniversario dell'eruzione del Vesuvio del 1631, e il sabato prima della prima domenica di maggio.

capito, se la liquefazione avviene è visto dai napoletani come buon auspicio per la città, se non avviene è considerato il cattivo presagio. Questo si dice, la Chiesa non si è mai naturalmente espressa in maniera ufficiale sulla natura soprannaturale, ma riconosce il culto. Va bene, San Gennaro, siamo in Napoli paesa, datemi questo fiore, il fiore di primavera, e c'ho un po' e c'ho

0: Primino, Primino. Da Primino a Francesco in Val di Fiemme, guarda che bella località. Ah, c'è pure il messaggio, aspetta che vado a sentirlo.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Sono le 8 e
0: quasi,
1: sono
0: sì.
1: In un paesino vicino al mio.
0: Sì.
1: Stanno facendo oggi e domani i mondiali di Schirol.
0: Schirol, in Val di Fiemme.
1: Ti saluto
0: sì.
1: Tanto.
0: Grazie.
1: Un abbraccio a tutti quanti. Ciao.
0: Grazie, ma sei molto, molto carino, Francesco, dalla Val di Fiemme. Goditi questo mondiale di Schirol. Aspetta, a Borgo Valsugana non c'ho più l'amico che non manda più messaggi, non leggo più niente, non sento più niente. Lì con l'impiegatona. Se ci siete, lanciate un urlo. Poi il buon Venerino, sentiamo anche lui, pronto?
2: Ciao Gio.
0: Ciao.
2: Buon sabato a te e a tutti i sorrisini. Oggi mio figlio Massimiliano fa 45
0: ma
2: anni.
0: Tanti auguri.
2: Tanti auguri a lui, tanti. Se puoi mettere su qualcosa. D'accordo, ciao, buona giornata.
0: Venerino, l'uomo calendario, con il Massi che arriva a 45 anni. Tanti auguri, giovane. Cosa vuoi che metta su? Metto su il ragù più tardi, dopo quando vado a casa. E 10:30 sono già organizzato, preparato la cipolla, la carota, la costa di sedano che trito, sai, sapientemente in maniera molto fina e a ritmo di tico tico. I tre cucchiai d'olio, la noce di burro, faccio sudare il tutto per 5 minuti a fuoco basso, poi raccontatemi voi come fate il ragù, perché io se posso perfezionare, perfeziono. Ho preso 500 grammi di misto manzo e maiale macinato, no? Butto dentro, alzo il fuoco, sgrano bene, faccio rosolare fino a che non c'è più acqua, poi sfumo con il mezzo bicchiere di vino, l'altro mezzo me lo bevo, faccio evaporare e via con la passata di pomodoro, i due cucchiai di concentrato, sale, pepe, insomma quello che ci vuole. Voi come lo fate il ragù? Metto sul ragù io oggi, no? Dai, gli metto una canzone. Che canzone posso mettere a Massimiliano, figlio di Venerino? Gli mettiamo un giorno in più, un mix, un giorno in più, un anno in più. Ma sei giovane, Massi. Non vedo l'ora di tornare a casa. Stamattina mi sono incaponito, devo fare ragù, anche perché domani, insomma, ho gente a pranzo. Devo preparare almeno il ragù e la tavola, poi qualcheduno verrà a cucinare.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo. Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Sorriso.
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 8:06.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
11: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Umberto Cascone. Addio a Sandro Mazzola, mito intramontabile dell'Inter e della Nazionale. Aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera, tutta in nerazzurro, vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali e una volta lasciato il campo fu artefice di storici colpi di mercato per il club. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo per noi. Così Trump, che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce l'accordo tutela la nostra sovranità. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa bandite dalla Casa Bianca, le TV CNN, MS Now e il sito Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente, che promette nuovi stop. Nel mirino New York Times e Washington Post. Attacco illegittimo, accusa la CNN. Nello stretto di Bab el-Mandeb la fregata Carlo Bergamini scorta un mercantile italiano verso nord. La nave è attiva nella missione Aspides, al momento garantita quasi solo da Italia e Grecia. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas: rafforzare il dispositivo, partecipino anche le altre marine dell'Unione. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino e alle 20:45 Venezia-Lazio. Ma l'attenzione è tutta sul big match di giornata alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sorriso!
19: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
20: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief! Un solo spray! Chief!
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero?
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sto bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

con Matteo Bensi. Buongiorno, sono le 8:15. Le 8:15 di questo sabato mattina, giorno 19 del mese di settembre, lo spazio oroscopo. Signore e signori, cominciamo. Tacabanda, bel giovine, tacabanda. Ariete, il rapporto di coppia mostra parecchie crepe. Ma il dialogo e la comunicazione agiranno da efficace collante. Una mini vacanza all'aria aperta in compagnia degli amici sarà l'occasione giusta per rintemprarvi dalle ultime fatiche. Torelli, dovrete giocare d'astuzia sia con gli eventi esterni sia con il vostro umore. Date ascolto agli amici e alle persone che possono offrirvi consigli utili e cercate di non incaponirvi, di non intestardirvi nel volere ciò che non è possibile. Andate a divertirvi senza poi esagerare. Gemelli, dedicate questo sabato agli affetti più cari, a quelle persone con le quali avete una buona intesa e che non vedete spesso. Potreste trovare quel calore che solo la vera amicizia sa dare. La mente, cari amici dei Gemelli, sarà particolarmente attiva. E adesso abbiamo Baiardi e Macarena con questa bella combietta.

Va bene, sono le 8:22 del mattino, buongiorno. Buongiorno, tocca al cancro. Non vi mancheranno le occasioni per rendere questo sabato ricco di prospettive economiche interessanti. Nella vita di coppia avrete qualche disappunto con la persona amata, non drammatizzate e non rifacciate errori del passato. Leoncini, avvertirete un netto fiorire dell'intraprendenza e della volontà di combinare in ogni ambito qualcosa di buono e significativo. La prospettiva per quanto riguarda l'amore in questo periodo è dipinta a tinte pastello, così delicate da sembrare ritagliate in un arcobaleno. Mamma che bello! Vergine, i programmi appagheranno le attese, gite, svaghi e divertimenti offriranno momenti di riposo per il corpo e la mente. Qualcosa di nuovo accadrà nella vita affettiva, un amore passeggero o magari una semplice avventura. E Modugno cantava, no? Com'è bella l'avventura, un cavallo e una chitarra. Adesso invece andiamo di polenta e baccalà con il signor Piero Montanaro. È periodo anche di baccalà, o mi sbaglio? No, è periodo giusto questo.

Pasi, Radio Sorriso, le 8:30. Vedi che mi arrivano le conferme al Vicentino, a Città di San Drigo in festa, la festa, chiamiamola festa del baccalà. C'è la confraternita lì in quelle zone, San Drigo più che Breganza. Vabbè, salutiamo gli amici vicentini. Adesso c'è la pubblicità, facciamo la pausa oppure no? Mandiamo una canzone ancora. Abbiamo la baciatina prima della pubblicità con Andrea e i Souvenir.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Sorriso.
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
13: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Cipolla.
1: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
0: Gruppo editoriale Bagutti con Sonia Mori e Cuore Zingaro. 8:42, tocca al segno e alla bilancia, perché siamo in onda ancora con l'appuntamento oroscopo del sabato. Vediamo un po', bilancini, risulteranno vincenti le attività che richiedono intelletto e memoria. Un mercurio benefico e splendente brillerà nel vostro segno. Vi capiteranno dolci cose in amore, ma per concludere qualcosa di concreto sarà meglio aspettare domani, domenica, eh? Scorpione, cercate le soluzioni migliori per i problemi da affrontare, non curatevi troppo di quello che potrebbero dire o pensare gli altri. Bella la serata per uscire in intimità con il partner, una cenetta, un film o un concerto saranno lo scenario ideale per l'approccio. E poi zoom zoom zoom zoom, zoom. Sagittario, il vostro signorile distacco per il denaro può mettervi nei pasticci. Andate cauti nelle spese, non aspettate che venga domani per concludere. Se qualcosa resta ancora in sospeso nell'imprevedibile bilancio dei sentimenti. Te capì, Sagittario? Te capì? Va bene, e adesso la musica, la musica, la musica, la musica. La voce è quella di Michael Capuano, canta Eravamo noi. Ti avrei nascosto.

Twine, super! Super! Dottor Vincenzi! Maestro Vincenzi, quale piacere! Oh, siamo praticamente in dirittura d'arrivo, abbiamo gli ultimi personaggi a salutare. Allora, Manuela Sandone di Piave, che ringrazio, grazie, hai nominato le nostre zone, le cose una volta. Ma figurati, io sono qua apposta, e ve lo dico sempre, soprattutto il sabato, se volete proporre qualcosa, se c'è qualcosa da fare nelle vostre zone, ecco, avvisateci per tempo e noi siamo ben felici di parlarne anche in trasmissione, magari se ci avvisate con qualche giorno. Sì, qualche giorno prima dell'evento noi ne parliamo anche in televisione. Hola, detto questo, poi Elisabetta Ponte Vigo d'Arzere, Anna Bellanna di Taggi di Sopra, siamo in zona Padova, Villa Franca Padova, vabbè, tutti gli altri che stanno scrivendo, stanno segnando, scarabocchiando la nostra bacheca al 345 48 45 663. Dai, gli ultimi colpi, il primo con Daniela Cavanna, ancora un po' di ritmo e sonorità tipiche dell'estate, perché siamo ancora in estate fino a

grande sorriso Daniela Cavanna ha cantato Mamma Kalimba. In realtà l'estate durerà un po' di più, ho detto fino a domani sarà estate, ma in realtà l'equinozio d'autunno sarà mercoledì 23 di settembre, ancora qualche giorno d'estate, no? 23 settembre, mercoledì alle 2:05 ora italiana, per essere precisi, no? L'equinozio d'autunno sarebbe l'istante esatto in cui il sole attraversa l'equatore celeste, giorno e notte durano quindi quasi uguale e inizia l'autunno astronomico. Per noi in Italia sarà mercoledì 23, in America con il fuso è ancora il 22 sera, ma è lo stesso momento per tutti, dai, diciamo 23 fino a mercoledì 23 sarà estate, via, tutti in costume, tutti anche se le temperature adesso, alla mattina, stamattina quando sono uscito di casa c'erano 16 gradi ed era un po' freschino, infatti ho la felpetta, sai, che poi tolgo quando arrivo alla radio perché qui siamo ancora climatizzati alla grande, insomma. E anche la sera fa non mi piace freschino perché mi pare, sai, il pesce sa di freschino, fa freschetto, ok, va bene, avete capito. Ho finito la puntata, più tardi alle 13 sarò con la Paoletta in Sorriso TV per i vicini di casa, alla radio tornerò domani mattina, eh sì signore e signori, tra le 7 e le 9, ciao!

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Con il progetto accoglienza Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Sorriso.
10: Sono le 10 e 3 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
17: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
18: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
9: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
22: Sorriso!
23: È il momento di Mattinatamente Insieme.
24: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

abbiamo ascoltato le edizioni Galletti Boston con Daniela e Matteo dell'orchestra Danilo Ponti Band e Suavemente. Buongiorno a tutti, sorrisini, buon sabato il 19 di settembre in vostra compagnia Iris dalle 10 alle 13 a chiedervi tranquillamente cosa state facendo in questa giornata di bello. Ringrazio già l'amico Franco, lui sempre pronto, dice oggi le temperature sono migliorate, ci sono 18 gradi e vorrebbe ascoltare un brano dal titolo Sul bel Danubio blu dei Bariman. Lo accontentiamo, salutiamo lui, salutiamo anche il cagnolino Nano da San Gregorio nelle Alpi. Ciao ragazzi, una buona giornata. Franco, cosa fai oggi di bello? Che non me l'hai ancora scritto. Adesso sai che sono curiosa di saperlo. Saluto anche l'amica Luisa di Ospitaletto con Paola Fabiani e La vita è bella.

ci siamo ascoltati Paola Fabiani con La vita è bella. Saluto Maurizio di Padova che ci richiede il prossimo brano. Arriva Franco Bastelli con Svaniti ricordi. Però abbiamo tantissime cose da ricordarvi in questo sabato, a partire dal Sorriso in Piazza, che si terrà venerdì 2 ottobre a Caurera di Setteville. Siamo in provincia di Belluno, una volta era Caurera di Vas quindi insomma per chi è avvezzo della zona, non è proprio Belluno, un po' più giù. E una serata con noi di Radio Sorriso alla 31esima sagra della Zucca. Si ballerà, si canterà, ci si divertirà, poi ci saranno anche i ballerini della scuola Prestige che sono sempre bellissimi da vedere. Saremo io, Giovannino ed Alex, quindi vi aspettiamo a Caurera di Setteville, Belluno, venerdì 2 ottobre. Si balla con noi di Radio Sorriso a partire dalle 21 e ringraziamo anche la Proloco di Caurera. Per quanto riguarda l'ingresso è gratuito, se venite un po' prima mangiate qualcosina, mangeremo anche noi lì, anche perché sapete benissimo che alla festa della zucca si mangia alla grande, proprio si mangia da Dio. E continuiamo, dai, con la musica. Arriva Franco Bastelli, Svaniti ricordi.

coppia più bella del mondo, Mirko il Moleggiato 2 insieme a Clara, e questa canzone la dedichiamo a Giovanni e Nieves che oggi fanno 60 anni di matrimonio. Auguroni da parte nostra di Radio Sorriso. Ciao ragazzi e buona giornata. Saluto l'amica Sara di Jesolo. Ciao Sara. Saluto Giovanni di Mogliano che era felice di aver ascoltato il Bel Danubio sul Bel Danubio Blu, e poi dice: ciao Iris, oggi cosa sto facendo? Ho appena finito di fare le tegoline in umido, anche i fagioli alla Bud Spencer e Terence Hill con peperoncino, e stasera le metto insieme alle salsicce, poi ci guardiamo Banana Joe con mio amico Marco e i miei due piccolini. Bravo Giovanni, un abbraccione forte, ti dedichiamo il prossimo brano. Arriva un Fox anni 30, l'orchestra è quella che ti piva.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sorriso!
12: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Sorriso!
15: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ci siamo ascoltati grazie alle Edizioni Baracca, L'ultimo clown di Gianni Drudi. Allora ragazzi, io vi ricordo il numero di telefono che stamattina non l'ho ancora fatto per comunicare con noi, per chiamarci. Sapete che potete utilizzare solo ed esclusivamente i numeri fissi, quindi per chiamarci 0423 736 680, oppure in segreteria telefonica 0423 736 681. Come ripetiamo spesso, il numero di WhatsApp non è legato alle telefonate, è legato solo ai messaggini. Saluto Giuseppe che in questo caso ci ha chiamato tramite WhatsApp, ma noi non possiamo rispondere al numero di cellulare, quindi il 345 4845 663 serve solo per gli SMS, WhatsApp oppure Telegram. Bene, detto questo continuiamo. Saluto Lella di Cornuda che dice: ciao, vorrei dedicare il silenzio a Giampiero. Certo, ti accontento Lella con Paolo Bertoli il silenzio, e poi andrò ad accontentare anche la nostra amica Fiorella di Villafranca Veronese.

Ciao, sono la Fiorella dall'aeroporto di Villafranca. Vorrei salutare la prima media A e la prima media B. Sono in provincia di Milano. Saluto tutti i ragazzi che sono all'ascolto. Vorrei ascoltare per piacere la canzone Oceania. Saluto Giovanni e la Iris. Ciao, alla prossima dall'aeroporto di Villafranca di Verona. Ciao ciao.

mio sorriso e lo digiri con un amore così grande. Saluto Wanda, nuova arrivata in casa di Marzia, ne ho vista una. Saluto anche Laura di Cervarese, saluto Bruno di Castiglione Mantovano, che tra l'altro mi raccontava che insomma anche lui a suo tempo ha fatto radio con Gabriele, il papà di Massimiliano, perché ricordiamo che Massimiliano, o meglio il papà di Massimiliano, tanti anni fa aveva una radio in quel di Castiglione Mantovano. Ciao Bruno, grazie anche del bel racconto. Saluto Tiziano di Roncaglia, che voleva dedicare un brano alla figlia Marta e alla moglie Ada, il valzer lento Fascination. E poi andremo ad ascoltarci anche un brano di Daniela Cavanna, La vita è qua giù, e torneremo ancora con le vostre richieste sulla radio più giovane che mai, cioè Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte. Latte fresco dal sapore autentico.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Sorriso.
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
12: 48 45 663
11: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Sono le 12 e 2 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
17: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: A Radio Sorriso le ultime notizie.
19: Buona giornata da Umberto Cascone. Quattro navi della Marina Militare pronte a salpare per il Mar Rosso. È il piano del ministro della Difesa Crosetto per garantire il transito ai mercantili dallo stretto di Bab el Mandeb se la missione europea Aspides non verrà rafforzata. Ieri la lettera alla Commissione: provvedete o andremo da soli. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa bandite dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente. Possibile stop anche per New York Times e Washington Post, che intanto attacca il Pentagono. I militari morti nella guerra con l'Iran sono 22 e non 18 come comunicato. Intelligenze artificiali ancora fuori controllo. In un test, Gemini, l'IA di Google, ha hackerato i siti di tre aziende uscendo dallo spazio di test in cui era inserita. Unica nota positiva, il sistema ha riconosciuto subito di aver violato le regole e si sarebbe fermato in autonomia. Si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, protagonista di un ventennio di calcio italiano, si è spento a 83 anni. Unanime il cordoglio delle squadre della FIGC e della UEFA. Serie A, oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino. Alle 18 il match più atteso della quinta giornata, quello tra le capolista Roma e Inter. Poi alle 20.45 sarà il turno di Venezia-Lazio. MotoGP, Jorge Martin ottiene la pole position al GP d'Austria davanti a Marc Marquez e a Costa. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
21: Sì.
0: e in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Sorriso!
24: Tua richiesta, chiama la segreteria di Radio Sorriso 0423 736681 0423 736681.
25: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
26: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
27: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
28: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso!
29: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ci siamo ascoltati grazie alle edizioni Caramba. Andremo a prenderci le stelle, Davide Montali. Allora andiamo a salutare Isabella da Brescia che dice: se è possibile vorrei ascoltare la giostra di Ruggero Scagnuzzi. E ce l'ascoltiamo immediatamente tutta per te.

Fanduzzi con la giostra. Ricordavi un grande appuntamento con noi di Radio Sorriso? Quando? Beh, vi abbiamo ricordato quello del 2 ottobre che ci sarà il Sorriso in Piazza a Caorera, quindi vi aspettiamo numerosi, anche perché sarà l'ultimo Sorriso in Piazza della stagione, quindi Sorriso in Piazza a Caorera il 2 di ottobre. Mi raccomando, a partire dalle ore 21 si balla con noi di Radio Sorriso, siamo al coperto, quindi state tranquilli. No, ve lo diciamo perché giustamente, insomma, siamo già in pieno autunno, anche perché manca poco, qualche giorno, ragazzi, e l'estate ci saluta, anche se a livello di meteo non sembra, però a livello, diciamo, su carta sì, ci saluterà tra qualche giorno. Invece altro grandissimo appuntamento con noi di Radio Sorriso domenica 4 ottobre, perché saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo per il pranzo, il primo pranzo di Radio Sorriso, quindi a venerdì concludiamo con i Sorrisi in Piazza e alla domenica già siamo di nuovo con voi al pranzo di Radio Sorriso, che si terrà in provincia di Udine, esattamente a Tricesimo, lo ripeto, al ristorante Belvedere. Per essere dei nostri, beh, dovete tranquillamente e semplicemente chiamarci allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, questo è il numero che potete fare per richiedere il vostro posto, naturalmente per prenotare il vostro posto, però in orario ufficio. Se invece lo volete fare in questo sabato, in questa domenica, chiamateci direttamente al nostro numero della diretta 0423 7366 80, oppure 0423 7366 81, per prenotare il posto per domenica 4 ottobre, perché ricordiamo che è solo tramite prenotazione il pranzo di Radio Sorriso. E ospiti, beh, Linda Biscaro e Matteo, e poi ci sarà lui, Graziano Cianni, che adesso ci ascoltiamo con Melodica Follia. Non perdetevi il primo pranzo della stagione con Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo. Come sapete voi, balleremo tantissimo. Melodica Follia, Graziano Cianni.

ci siamo ascoltati Giampiero Vincenzi e Claudio Zanardo con Cleopatra Cumbia, e salutiamo anche Renato di Villa del Conte che ce l'ha richiesta. Ciao Renato, un abbraccione grande a te. E a ricordarvi ancora un altro appuntamento che riguarda noi di Radio Sorriso, però questa volta riguarderà il 2027, perché ragazzi ci siamo, è tornato il momento di parlare della Val di Peglio, perché noi, voi lo sapete tantissimo, perché ci seguite tutti gli anni con le nostre dirette in Val di Peglio, ci si diverte, quindi quest'anno non potete mancare, perché tra altre cose sarà il quinto anno, in realtà il quarto, però dai, il quinto anno, quindi si chiude un po' questo cerchio per quanto riguarda questa stagione della Val di Peglio, questi bei spettacoli insieme all'orchestra di Gianmarco Bagutti. Poi cosa succederà nel 2028? Ma lo scopriremo assieme sicuramente a gennaio 2027. Allora, Peglio Music Village ritorna dal 10 al 16 gennaio in diretta su Radio Sorriso tutti i pomeriggi, nel primo pomeriggio dalle terrazze sulle Dolomiti, ma soprattutto insieme a tantissimi artisti. Beh, naturalmente a farla da padrona, come sempre, l'orchestra di Gianmarco Bagutti, poi lui è il direttore artistico di tutta la manifestazione. Poi ci sarà Mariano Lanteri, Matteo Bensi, Graziano Cianni, Matteo Tarantino, Manuel Malanotte, Moreno il Biondo, Erminio Mozzato, che come sempre con le sue risate ci farà tanto divertire, una vacanza di 6 giorni 7 notti in formula tutto incluso, quindi mezza pensione in albergo con bevande e cena, 5 buoni pasti da utilizzare in rifugio, 5 giorni di ticket funivie andata e ritorno dai rifugi, naturalmente per seguire le dirette di Radio Sorriso, e gli spettacoli serali in esclusiva, il servizio bus navetta dall'albergo al palazzetto, e poi ci sarà un piccolo regalo esclusivo. Allora ragazzi, informatevi, per la Val di Peglio arriva la Valle della Musica.

0: ci siamo ascoltati Roberta Band con Mazzurca Tricolore su Radio Sorriso. Allora sentiamo questo messaggio, poi amica, che accontenteremo nella prossima mezz'ora, o meglio facciamo così: andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, poi torneremo con il brano della Vocal Sound e ancora accontenteremo la nostra amica di Trieste, che non so da dove ci ha chiamato, però sembrava nascosto in una cantina. Mi raccomando, quando chiamate Radio Sorriso, voce bella squillante, fatevi sentire, cercate sempre di avere il volume del telefonino al massimo, perché altrimenti non si capisce bene quello che dite. Dai, nel frattempo vi ricordo anche lo 0423 736 680, se avete piacere di venire in diretta con noi per richiedere, o meglio in diretta con noi, parlare con noi per richiedere le vostre canzoni preferite.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso.
9: Fai la tua richiesta. Chiama la segreteria di Radio Sorriso 0423 736681. 0423 736681.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso.
14: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
15: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltate anche le edizioni Vocal Sound con il brano Sei Tutto, Elena Cammarone, su Radio Sorriso. Sentiamo un po' questo messaggio vocale.
2: Laura, volevo sentire di Tonia Todisco la canzone Caruso. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie, grazie mille a te. Quindi andiamo con Tonia Todisco e Caruso su Radio Sorriso. Sempre più Radio Sorriso. Saluto anche Franco di Montebelluna. Ciao Franco, un bacione a te. Lui ci richiede invece Luciano Nelli con Guarda che luna, guarda.
3: Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza

0: Guarda che luna, e così abbiamo accontentato, speriamo, il nostro amico di Montebelluna, Franco, che ci ha chiamato. Grazie Franco di essere dei nostri. Noi continuiamo ancora con la buona musica, tra pochissimo arriveranno anche i miei seduti finali e arriverà anche il nostro direttore Alex a tenervi compagnia. Lui è qui e mi preoccupa questa cosa. Cosa c'è? Cosa sono vuoi che è sabato e tu sei nel pomeriggio?
1: Io sono venuto per intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Giovannino.
1: Sono venuto per ricordare una cosa che io da ieri abbiamo una bellissima iniziativa.
0: Ah, scusate, cos'è? Sentivate solo musica, no, per caso?
1: Mi hai tolto il microfono. Allora.
0: No, aspetta, lo rifaccio. Vai, parla.
1: No, allora. Ve lo dico oggi pomeriggio. Allora.
0: No, adesso puoi parlare, dai, sto fermo.
1: Allora, se arriviamo a 35.000 mi piace, quindi followers,
0: entro venerdì mattina alle 10,
1: io e la Iris facciamo a nuoto il lago di Garda. Non sappiamo che sfonda, che parte, poi decideremo.
0: Sì,
1: però
0: dallo stesso paese allo stesso paese.
1: Beh, noi vedi, ti ho lasciato anche la libertà.
0: Io non nuoto nel lago, quante volte te lo devo dire?
1: È un sogno che vuole realizzare, lo realizzeremo grazie a questo obiettivo.
0: No, ma se facciamo 40.000 in una settimana, io non nuoto, sono felice.
1: A tutti su Facebook, ditelo agli amici e ai parenti, Radio Sorriso Contrario, un bel follower, che arriviamo a 35.000 e facciamo una cosa straordinaria.
0: Sì, ma poi il prossimo anno, cioè mica vado a settembre sul lago, sei mica normale, cioè è freddo.
1: Adesso non
0: ma io poi non nuoto nel lago.
1: Non ti preoccupare, intanto facciamoli arrivare, poi decideremo la data, faremo una bella diretta su Facebook.
0: Bene, adesso te ne puoi andare. Che hai detto? Ok, grazie Giovannino, non è più un piacere averti in diretta con me, ma non importa, andiamo con Luca Palma e ho tanta voglia. Sì, di strozzare Giovannino, ma ormai l'avete capito che va a finire fuori dalla finestra, sia lui.
1: Nuoto, dai che ci prepariamo, dai.
0: Ma è bello che lo devi fare anche tu poi, non so se hai capito.

0: ci siamo ascoltati anche Graziano con Libertà, sola di un sorriso, così abbiamo accontentato la nostra amica che ce l'ha richiesta. Per quanto mi riguarda è tutto, vi lascio in compagnia del nostro direttore Alex, che tra pochissimo sarà qui con voi a tenervi compagnia per le prossime tre orette sulla radio più giovane che mai, cioè Radio Sorriso. Vi bacio, vi abbraccio e vi rinnovo l'appuntamento al lunedì. A lunedì però sarà nel pomeriggio, quindi mi troverete al posto di Carlotta la troverete la mattina, invece la sottoscritta la troverete nel pomeriggio al posto di Carlotta. Quindi fate i bravi e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, la radio che vi tiene sempre compagnia e che cerca anche sempre di strapparvi un piccolo sorriso. Fate i bravi, bye bye, ciao.
1: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 13 e 4 minuti.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex. E ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggera e il risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi.
2: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

E ci siamo, buon pomeriggio cari sorrisini dal vostro Alex in questo 19 di settembre, 13:10, pronto per accompagnarvi fino alle 16 con tanta buona musica, come sempre i grandi successi della musica da ballo di ieri, di oggi, di sempre, la grande tradizione con il liscio, le novità del momento, ma soprattutto, come ben sapete, le vostre richieste che sono sempre gradite, sempre protagoniste. 345 48 45 663, i numeri per la messaggistica, WhatsApp, Telegram, audio vocali, oppure per parlare con me 0423 736 680, oppure 736 681. Partiamo in grande allegria, questo sono io insieme alla splendida Patrizia Ceccarelli e vi dedichiamo questa Dai. Buon pomeriggio e buona musica con Alex sulla vostra radio più giovane che mai, la vostra radio del cuore, Radio Sorriso!

Patrizia Ceccarelli e la mia voce con questa bella Dai. Ma andiamo avanti con le belle novità del momento su Radio Sorriso, perché sapete che siamo sempre aggiornatissimi, sempre sul pezzo. E allora arriva Pietro Galassi, questa è Sulla Strada.

Le belle novità di Pietro Galassi sulla strada, un brano sicuramente autobiografico. 13 e 18 minuti, anzi 19 in questo istante. È in diretta con Alex, ricordo, fino alle 16 con i più grandi successi della musica da ballo e soprattutto le vostre richieste. Allora, se avete voglia di mandarmi anche qualche foto di come state trascorrendo questo pomeriggio, fate la foto di quello che avete davanti in questo momento, così la condividiamo e magari diamo vita anche a qualche argomento e condividiamo con i nostri sorrisini, che sono sempre molto attenti e puntuali, la vostra giornata. Intanto noi proseguiamo con l'album dei ricordi, perché questa canzone un po' lo è. Francesca Mazzuccato, Vorrei fermare il tempo.

L'orchestra Borghesi protagonisti con una delle polche più amate d'Italia. Questa è l'Ubriacona alle 13:26 minuti, sempre in diretta con il vostro Alex. State rispondendo alla mia richiesta mandandomi qualche foto di come state trascorrendo questo sabato pomeriggio e vedo un po' di azzurro. Qui mi scrivono: buon pomeriggio Alex, sto nel mio terrazzo e lavoro ad una maglia con l'uncinetto, sole, fresco e buona diretta, ovviamente Radio Sorriso. Grazie Fiorella, un abbraccione. Tra l'altro ci siamo anche incontrati in questa bella estate 2026, che meraviglia, buon lavoro, questa è davvero un'arte. Chissà se qualche altro sorrisino sorrisina all'ascolto magari in questo momento sta facendo qualcosa all'uncinetto. Fatecelo sapere al 345 4845 663. Radio Sorriso, i brani del momento, i successi del passato che non mancano mai. Accontentiamo Nicoletta di Rosà con l'orchestra Bagutti. Arriva Luna, innamorata.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

Abbiamo ascoltato il successo di Lara Agostini Band, questa Immagina, brano del mese di Radio Sorriso, e noi proseguiamo ancora alzando un po' il ritmo, perché queste belle giornate di sole ancora di caldo ce lo permettono. Allora, tempo di reggaeton con Omar Lambertini. Dal suo ultimo disco arriva il suo Guapo Loco.

Il moderato Begin con la voce di Federica Cocco, aspettami lì, 13:47 minuti in diretta con Alex, ricordo fino alle 16, e a questo punto ci scateniamo un po', arriva un bel cia cia cia, lo conoscete già bene questo batticuore, però oggi l'ascoltiamo in questa bella versione con la voce di Francesco, e per voi arrivano i Rodigini dal loro ultimo disco, Batticuore.

0: cambiarmi e allora ho fatto una cosa unica. La serata... Tutti che mi stanno guardando.
1: Sì, beh, c'è una cravatta rosa su una giacca nera e
0: ma c'è anche il fiore all'occhiello.
1: C'è
0: però.
1: Lo sfiore all'occhiello, c'è il fazzolettino,
0: i gemelli.
1: Ragazzi, ora comunque faremo un giro per la radio, Luca. Intanto Roger, la voce del sole dentro di me, poi arriveranno i miei saluti finali. Ma guarda, quasi quasi farei una foto che non possiamo perché però vorrei farla.
2: Dopo tanto, tanto tempo ho creduto all'amore se mi parla di te. Non sapevo che fare

0: si stava chiacchierando ascoltando questo bel brano perché Luca mi chiedeva: ma dove sarete il 4 ottobre? E allora leggilo tu.
1: Dove saremo, no? Dove sarete? Dove saremo tutti quanti?
0: Saremo tutti, sì, no, sì. È vero, effettivamente.
1: Ecco. Domenica 4 ottobre, caro Giovannino e cari sorrisini, vi aspettiamo numerosissimi al ristorante Belvedere di Trisesimo, perché torniamo con il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, ovvero
0: il pranzo di Radio Sorriso domenica, ristorante Belvedere di Trisesimo, questo bellissimo evento. E cosa devo dire?
1: Niente, vado avanti io. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese.
0: Ma dico gli ospiti io, bravo, per quello che non ho detto niente. Graziano Cianni e Linda Viscere Matteo. Tra l'altro oggi il nostro direttore ha svelato un retroscena, perché Graziano Cianni arriverà direttamente dalla Toscana, pensate.
1: Fantastico.
0: Quindi, grazie. Un pomeriggio unico, inimitabile. Lo sapete che poi ai pranzi si balla fin dall'inizio, nel senso che appoggiate la giacca,
1: esatto,
0: e potete ballare assolutamente.
1: C'è già la musica,
0: è anche un ottimo ballerino, quindi chi viene senza ballerino? Abbiamo Luca che
1: mi presto.
0: Le nostre partecipanti, menù tutto compreso a 42 euro a persona. Per prenotare 0423 7366.

0: Oppure, se state ascoltando in questo momento e volete prenotare, cosa devono fare?
1: Dovete comporre lo 0423 736680 o 736681 e anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi nell'elenco degli ospiti, dei graditi ospiti presenti appunto domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo. Quindi non avete scuse per telefonare perché ci trovate sempre.
0: Assolutamente, e che dire, io sono anche arrivato in fondo, quindi vi ringrazio perché sono state tre belle ore. Luca, spiegaci, poi spiegherai ai nostri ascoltatori come sei ancora vestito, perché si fosse appena collegato, perché oggi Luca non si chiama Luca, si chiama Luca Pantera Rosa.
1: Pantera Rosa.
0: Che è vestito di rosa, ma no, vabbè, aspetta, io non ce l'ho con il colore rosa, è bellissimo, tra l'altro.
1: Grazie,
0: sei elegantissimo, un'eleganza che ti lascia senza fiato, nel senso che quando entra ho detto: Luca, capisco che non ci vediamo da tre settimane, però e metterti così elegante per venire a darmi il cambio, tranquillo, invece no, poi mi ha spiegato che era un altro motivo. Comunque magari, esatto, chissà, nel corso della diretta vi farò una fotina. Io vi lascio con un sottofondo giusto.
1: Adesso
0: ho cambiato apposta per quello che ero distratto. Il maestro Walter Losi, la Pantera Rosa Color, e Luca, ti lascio a te.
1: Grazie,
0: Giovannino. Un nuovo soprannome.
1: Eh sì, esatto, mi mancava.
0: Ciao.

0: avete ascoltato Sotto i riflettori. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto, oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
2: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Sorriso.
2: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
7: Sono le 18 e 4 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Dali, c'è l'operazione spesa felice.
11: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Bentrovati da Mattia Venini. Commissione europea al lavoro per valutare come utilizzare gli asset russi congelati. Siamo aperti a diverse opzioni, ha detto il commissario Dombrovskis, interpellato anche sull'ipotesi dell'uso dei fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo. Esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Sono state rinvenute in un negozio gestito da cinesi vicino all'abitazione. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti per tentare di compiere un omicidio in diretta. Si cercano 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e mito della nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali. Il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP a Martin su Aprilia, la sprint del Gran Premio d'Austria. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Cagliari vince 1-0 a Udine, 1-1 invece tra Bologna e Torino. All'Olimpico fischio d'inizio per Roma-Inter, stasera Venezia-Lazio. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte. Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sorriso!
19: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
23: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
24: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
25: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
28: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
29: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
30: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Sorriso!
31: È il momento di cocktail di sera.
32: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Marco del Clan con Voglio Te, ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Buonasera Sorrisini e ben ritrovati. Le 18 e 14 minuti di questo sabato 19 settembre 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con Cocktail di sera. Ben ritrovati carissimi. Come state? E soprattutto come state trascorrendo questo bel sabato pomeriggio ormai verso sera, verso la prima serata. Ecco, beh, fatemi sapere la vostra. Ma naturalmente sono certo che siete in compagnia di qualcuno. Beh, siete in compagnia della radio più giovane che mai e della bella musica delle grandi orchestre italiane. Vi aspetto al 345 4845 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Queste due belle orette che passeremo insieme. Naturalmente vi ricordo sempre che il palinsesto di Radio Sorriso è tutto modificabile con le vostre richieste musicali, con le vostre scelte, i vostri brani. Io vi aspetto. Adesso andiamo con un bel moderato, Federica Cocco, con Gioco di Bimba.

Edita Kaminska con Anno Domini, sempre qui su Radio Sorriso, e tanti tanti auguri a questa bravissima artista, dalle prime esperienze nei gruppi folcloristici fino alla sua orchestra. Edita ha costruito negli anni un percorso artistico fatto di musica, spettacolo e tanti generi diversi. Oggi festeggia il suo compleanno, quindi da parte di tutti noi di Radio Sorriso tanti tanti auguri a Edita. E anche voi sorrisini avete la possibilità di fare gli auguri a Edita entrando nella nostra pagina Facebook e commentando, ecco, il bel post che è stato pubblicato e dedicato a lei. Quindi mi raccomando, non mancate, lei poi sicuramente leggerà e sarà molto molto contenta di leggere i tanti auguri, che già ce ne sono tanti, ma aumentiamoli, aumentiamoli, mi raccomando, mi raccomando. Continuiamo adesso con la bella musica, il momento di una bella mazurka, ma prima assolutamente vado a salutare Norma Di Noale, che ieri ha fatto gli anni, per cui tanti auguri cara Norma, e lei ci teneva a ringraziare tutte le persone, che sono state tante, a chiamarla per fargli gli auguri. Quindi davvero tanti tanti auguri Norma, anche da parte mia e da parte di tutta la famiglia di Radio Sorriso. Un abbraccio forte forte forte. Questa bella mazurka, Lisa Maggio con Magica Chitarra.

0: Alex Su, il nostro direttore con Mambo Italiano, tuo fa l'americano, e vado a salutare l'amica Sonia da Conegliano che aveva il piacere di ascoltare appunto questo brano. Bellissima richiesta, cara Sonia, un abbraccio e una buonissima serata. Saluto anche Solidea, ciao Solidea, un abbraccione forte e grazie per i tuoi saluti. E vi ricordo un appuntamento, Sorrisini, che vedrà protagonista anche il nostro Alex, il nostro direttore, insieme ad Iris e Giovannino, perché ormai manca poco. Andiamo con il sorriso in piazza venerdì 2 ottobre a Caorera, Sette Ville, in provincia di Belluno. Una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Radio Sorriso con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera del comune di Sette Ville. Ingresso libero e trovate tutte le info sul nostro sito internet www.sorriso.it. Vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, quindi mi raccomando, non perdetevi questo bel appuntamento venerdì 2 ottobre, Sorriso in piazza, la 31esima Sagra della Zucca a Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno. E noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, fermi lì e non vi muovete.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living, con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA. Ciao.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Renault.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Sorriso
11: Radio Sorriso 0423 736680.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
17: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

regina della festa, Omar Lambertini, sempre qui su Radio Sorriso. Rientriamo in diretta a tenervi la compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con cocktail di sera, e vado a salutare gli amici Mauro ed Elisa da Rovigo che avevano il piacere di ascoltare un brano di Omar Lambertini, e per voi carissimi ho scelto appunto Regina della Festa, questa bella pizzica. Una buona serata carissimi, saluto anche Miriam che mi ha telefonato per fare un po' il punto della situazione: vacanze, scuola, amici, autista dell'autobus, giusto Miriam? Un abbraccio forte cara, una buona serata e grazie per il tuo la tua telefonata che hai fatto allo 0423 736 680. Naturalmente Sorrisini, io vi aspetto anche sulla nella messaggistica SMS, WhatsApp e Telegram 345 48 45 663. Adesso andiamo con una bella begin, le voci di Valentina e Tommaso, orchestra Paolo Bertoli, Vino Rosso per noi.

Marianna Lanteri con l'appuntamento, e vado a salutare l'amico Giovanni da Montecchio Maggiore che è rientrato da poco dopo una bella gita in moto. Mi ha detto che con queste giornate adesso non fa più molto caldo, per cui queste gitarelle se le gode davvero molto molto di più, forse anche con meno persone in giro, giusto Giovanni? E voleva ascoltare appunto questo brano di Marianna Lanteri, l'appuntamento. Ti abbraccio forte, una buona serata, grazie per aver telefonato, e continuiamo adesso con un bel Aligalli, Emilio Zilioli con Aligalli Italiano.

Nazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, la sceneggiatura di Steve Coogan e Jeff Pope ha ricevuto anche un premio importante come miglior sceneggiatura. È un film che ha ottenuto diversi riconoscimenti ai festival collaterali. Oscar 2014, un film che è stato candidato in 4 categorie: miglior film, miglior attrice protagonista a Judi Dench, straordinaria tra l'altro, miglior sceneggiatura non originale, migliore colonna sonora originale, quindi davvero diversi riconoscimenti. Tra gli altri anche un Davide di Donatello come miglior film dell'Unione Europea, quindi un film assolutamente da vedere. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, di cose ne abbiamo raccontate sicuramente tante. Io intanto vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana, ci risentiamo per chi vuole domenica con Viaggiando Controvento, quindi domani, e altrimenti la prossima settimana con altri film, altri viaggi interessanti nel mondo della cinematografia. Grazie a tutti, ciao!

Serena Lofaro con Romagnolo, una bellissima mazurka. Parliamo di Filomena, film che ha ottenuto un importante successo internazionale, è stato presentato al concorso della 70ª Mostra Internazionale.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
9: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 21 e 5 minuti.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
10: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
11: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario. Citario Seccine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
17: Sorriso!
18: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
19: Certo, le mie mani ti vorrà.
18: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
19: Mani ti vorranno ancora.
18: In compagnia di Alex

grande alegria il nostro appuntamento, il primo della settimana con Sorriso Grandi Firme. Bentrovati cari sorrisini dal vostro Alex, l'allegria di Elvis e le Chiare con Sway apre questo appuntamento con le cover della musica italiana e, come avete sentito, i successi internazionali. Abbiamo iniziato proprio con Sway, un brano di Michael Bublé del 2003 dall'album Michael Bublé. Genere swing, jazz, pop, una canzone romantica e sensuale in cui il cantante invita la persona amata a lasciarsi trasportare dalla musica e a ballare insieme. Il brano non è originale di Bublé, è una versione di Quien Será, canzone messicana del 1953 composta da Luis Demetrio e Pablo Beltrán Ruiz. Bublé ne ha reso popolare la versione in inglese. Una dichiarazione d'amore elegante e coinvolgente, costruita sul ritmo del ballo. Adesso diventiamo più romantici perché arriva Monica con i Rodigini. Dal loro ultimo disco A Tempo di Rumba ascolteremo My All, un brano di Mariah Carey del 1997 dall'album Butterfly. Genere pop R&B con influenze latine. Parla di un amore molto intenso e del desiderio di dare tutto per poter riavere accanto una persona amata. È una ballata romantica e malinconica sul rimpianto, la passione e la volontà di rischiare tutto per amore. Ascoltiamo con Monica i Rodigini, My All.

Sabia, My Life is Going On, anno 2017, Cecilia Krull, pubblicata come sigla della casa di carta La Casa de Papel. Brano genere elettronico con atmosfera malinconica e intensa. Un brano che parla di andare avanti nonostante le difficoltà, accettando le proprie scelte e affrontando il futuro con coraggio. La cantante si è ispirata soprattutto al personaggio di Tokyo, che si trova in un momento difficile ma decide di continuare a vivere e a rischiare. È una canzone sulla rinascita, la libertà e la forza di andare avanti, anche quando la vita prende una direzione un po' inaspettata. Manteniamo questo bel ritmo, arriva la baciata, questa ve la canto io. Dall'ultimo festival di Sanremo arriva Ossessione, a tempo di baciata, anno 2026, brano presentato al festival di Sanremo dal giovanissimo Samurai J. Brano pop con influenze reggaeton e sonorità latine cubane, questa è la mia versione baciata. Ossessione racconta un sentimento vissuto proprio come un'ossessione, ma il concetto viene anche esteso alla passione per la musica, per l'amore e per la vita, quella spinta che porta a non fermarsi e a inseguire ciò che si desidera. È una canzone energica sulla passione intensa e sul desiderio di correre verso i propri obiettivi anche quando diventa quasi una dipendenza. Andiamo con Ossessione, arriva la bacia.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Ma che te lo dico a fa? Linda Biscaro su Radio Sorriso con Lucky Zomba, un brano di Angelina Mango pubblicato il 6 ottobre 2023. Genere pop, urban folk con influenze della tradizione napoletana. Che te lo dico a fa? Racconta una fuga dalla realtà, una notte vissuta senza programmi, lasciandosi trasportare dall'amore, dalla musica e dalla voglia di vivere. In breve, è un inno alla spensieratezza e al vivere il momento, senza pensare troppo a regole, orari o rimpianti. Che te lo dico a fa significa in sostanza che te lo dico a fare. Beh, l'avete capito, no? Proseguiamo e chiudiamo il nostro appuntamento del lunedì con Daniela Cavanna. Ascolteremo il brano Frena a tempo di Mambo e andiamo nell'anno 2000 dall'album Smack. Con questo brano, genere pop con influenze swing e jazz. Un brano che racconta una fuga romantica e spensierata verso il mare. In macchina, senza una meta precisa, godendosi la compagnia della persona amata. È una canzone solare e allegra sull'amore, la libertà e il desiderio di fermarsi per godersi i momenti belli della vita. Con questo bel messaggio io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì sera e sarà ancora Sorriso Grandi Firme. Ciao sorrisini, buona serata a tutti, andiamo con Frena, Daniela Cavanna.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: E permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Glielo consigliato io.
10: No, il manutentore è anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler, applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Sorriso!
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
16: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
17: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
16: Finalmente!
18: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
19: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
20: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Sorriso.
6: Sorriso, grandi firme.
7: Certo, le mie mani ti vorrei.
6: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
7: Cerco.
6: Compagnia di Alex.

Il venerdì sera di Sorriso Grandi Firme è iniziato in maniera molto romantica stasera, con questo Amore Bello e Francesco dei Rodigini. Ben ritrovati cari sorrisini, buon venerdì dal vostro Alex. Abbiamo iniziato con Amore Bello, un brano di Claudio Baglioni del 73 dall'album Gira che ti rigira Amore Bello. Il brano racconta la fine di una storia d'amore. Lei sta per partire e lui vive con dolore l'ultimo momento insieme, cercando di nascondere però la sofferenza. È una ballata malinconica sull'addio, sul ricordo di un amore bellissimo e sull'impotenza di fronte a una separazione purtroppo inevitabile. Amore Bello, l'abbiamo ascoltata con Francesco dei Rodigini. Aumentiamo un po' il ritmo, andiamo adesso col brano che vinse il Festival di Sanremo nel 2023. Forse avete già capito che sto parlando di Marco Mengoni con Due Vite, un brano che parla del rapporto più intimo, quello con se stessi, mettendo in parallelo la parte razionale e quella emotiva e inconscia. Racconta anche gli errori e le esperienze come occasioni di crescita. Due Vite è una ballata intensa e introspettiva che invita ad accettare ciò che siamo, vivere pienamente il presente e andare avanti senza rimpianti. Noi l'ascoltiamo con Rossella Ferrari e i Casanova, Due Vite, se questa è l'ultima, tutta per voi qui a Sorriso Grandi Firme.

La grande voce di Marianna Lanteri con l'adagio di Albinoni, anno 1958, musica classica, stile barocco per archi e organo. Un brano lento, solenne e malinconico che trasmette dolore, nostalgia e profonda intensità emotiva. In breve, è una musica drammatica e struggente, spesso associata a momenti di tristezza, addio e riflessione. È conosciuta come adagio di Albinoni, ma in realtà è una composizione di Giazzotto, ispirata, secondo il suo racconto, a un frammento di Albinoni. Quindi facciamo il plauso a Renzo Giazzotto, che pubblicò questo brano nel 1958. Brava la nostra Marianna Lanteri con l'adagio. Proseguiamo ancora romantici con Mattia Agostini, ascolteremo un brano di Achille Lauro del 2025, brano che arrivò settimo al Festival di Sanremo. Sto parlando di Incoscienti Giovani, una ballata pop intensa e nostalgica che racconta un amore giovane, intenso e tormentato, vissuto da ragazzi fragili e pieni di problemi che trovano nell'amore una forma di salvezza. È ispirato a una storia vera. Una canzone sulla giovinezza, l'amore e la fragilità vista con nostalgia e grande consapevolezza. Incoscienti Giovani, arriva Mattia Agostini, sempre qui a Sorriso Grandi Firme.

Allegria con Rosy Velasco, I Bandiera Gialla, Para Toda la Vida, un questo bel cia cia cia del 2001 targato Marcela Morelo. Brano che parla di un amore profondo e duraturo, del desiderio di condividere la vita con la persona amata. Una canzone romantica, appassionata, dedicata alla promessa di amarsi per tutta la vita. Questo brano ci piace tanto, come il messaggio che lancia proprio questa canzone. Complimenti a Rosy Velasco e i suoi Bandiera Gialla. Chiudiamo in maniera romantica e riflessiva il nostro appuntamento del venerdì sera di Sorriso Grandi Firme, lo facciamo con la voce di Omar Lambertini e un brano di Simone Cristicchi. Sto parlando di Quando sarai piccola. Anno 2025, brano presentato al Festival di Sanremo, una ballata pop intima ed emozionante, dove il protagonista racconta il rapporto tra un figlio e la madre che invecchia e diventa fragile, con un delicato ribaltamento dei ruoli. Sarà il figlio a prendersi cura di lei come lei aveva fatto quando lui era piccolo. È una canzone dolcissima e commovente sull'amore familiare. Il testo che passa la fragilità e la gratitudine verso una madre. Ascoltatelo con noi in questa bella versione Kizomba con Omar Lambertini, Quando sarai piccola. Io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì, ma saluto anche gli amici che ci seguono sempre numerosi il sabato notte dalle 21 alle 22 con la replica degli appuntamenti del lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto. Un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: fosse tardi. Fai la brava. Buonanotte.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
9: Info al 0423 7367.
10: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Sorriso!
12: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme?
13: Certo, le mie mani ti vorranno.
12: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. Compagnia di Alex.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
9: Info al 0423 7367.
10: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Riso!
14: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
15: Sono le 22 e 14 minuti.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross.
2: Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Sorriso!
19: È il momento di Zona Cinema.

Tarantino con Fuoco nella notte, una di quelle canzoni che ci fa sempre ballare. Buonasera a tutti quanti, pronti per questo viaggio nel mondo del cinema con me, Elisa. Un film questa settimana, un film che a me piace sempre riguardare ed è uno di quei film pluripremiati, molto belli, molto intensi, che arrivano dritto all'anima. Uscito nel 2013, diretto da Stephen Frears, ed è una pellicola che racconta una storia vera, in realtà affronta diversi temi come la maternità, la fede, il senso di colpa, la ricerca anche di se stessi, della verità. Al centro della vicenda c'è questa donna che si chiama Philomena Lee, che è questa donna irlandese che per 50 anni custodisce un segreto dolorosissimo. Da giovane è stata costretta a separarsi dal figlio che ha avuto fuori dal matrimonio, si è sentita in peccato per tutta quanta la vita, decide però di cercarlo e quindi inizia questo viaggio che la porterà addirittura fuori dall'Irlanda. Una storia di insofferenza, una storia anche di ingiustizia, una storia particolare, ed è tratto tutto da una vicenda reale. Fra pochissimo raccontiamo la trama. Se l'avete visto questo film, volete dirmi che ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, fatelo pure al 345 48 45 663.

Walter Losi con Maria Soledad. Stiamo parlando di Filomena, questo bellissimo film del 2013 diretto da Stephen Frears, pellicola che racconta una storia vera che affronta questi temi importanti come la maternità, la fede, il senso di colpa, la ricerca della realtà, della verità. Filomena è la protagonista. Da ragazzina rimane incinta fuori dal matrimonio, quindi viene mandata in un convento e partorisce un figliolo, si chiama Anthony. Questo bambino successivamente viene dato in adozione ad una famiglia americana. Lei non ne sa niente, non può scegliere per il suo futuro. E quindi questo è quello che fa scattare anche un po' il senso di colpa, viene fatta sentire in colpa per essere rimasta madre al di fuori del matrimonio. Questo bambino, o meglio, passano 50 anni e Filomena racconta la sua storia alla figlia. Questa vicenda arriva a un giornalista, un ex giornalista, Martin Sixsmith, che decide di aiutarla a ritrovare il proprio figlio, il proprio Anthony, e quindi i due iniziano anche con qualche disguido quelli a questo viaggio tra l'Irlanda e gli Stati Uniti. Raccolgono documenti e testimonianze per ricostruire proprio la vita del figlio di Filomena, per cercare questo figlio. Ce la faranno? Non ce la faranno? Fra poco proseguiamo il racconto.

Girasoli con Per gli Alpini su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, stiamo parlando di Filomena, questo bellissimo film. Abbiamo detto che Filomena 50 anni dopo cerca il proprio figlio. La ricerca conduce Filomena e Martin a scoprire che in realtà Anthony, dopo essere stato adottato, ha assunto un altro nome, Michael. Ha vissuto negli Stati Uniti, è diventato anche un uomo di grandissimo successo, però ha mantenuto sempre un legame con le proprie origini. Aveva cercato anche la madre, aveva cercato Filomena ma senza ottenere successo. Filomena scopre poi una verità dolorosa: il figlio è morto di AIDS alcuni anni prima, e quindi, nonostante il dolore, lei decide di conoscere meglio la vita di questo ragazzo che non ha mai potuto vivere, di affrontare le responsabilità anche delle persone che le avevano impedito di ritrovare questo figlio, e al figlio di ritrovare la propria madre, perché il figlio si era rivolto a qualcuno, era arrivato a capo, ma gli è stato risposto chiaramente che non poteva andare delle informazioni. È un film che si conclude con un sentimento importante, che è quello del perdono e la dignità. Filomena, che soffre, sceglie però di non consumare la rabbia. Nonostante tutte le sofferenze subite, lei decide di perdonare, e la storia diventa così una riflessione proprio sulla capacità di una madre di amare in maniera incondizionata, di perdonare anche dopo una grave perdita. Quindi un significato importante, una storia davvero toccante. Andremo a scoprire i retroscena, dietro le quinte di questo lungometraggio nel corso della nostra settimana, e quindi io vi chiedo chiaramente di rimanere sintonizzati sia nella puntata di giovedì sia nella puntata di sabato per scoprire tutti quelli che sono i dettagli di questo film che io vi suggerisco di vedere. Ripeto, è uno di quei film che io guardo sempre molto caramente, proprio per le tematiche, per la storia. È un film drammatico, però molto bello, drammatico anche perché è tratto da una storia vera. Ci salutiamo con Mary Rinaldi, un Dudu Boogie, così, veloci, ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
2: Dettagli in negozio online.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiba un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
6: Riso. Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni, ad Albino, all'erboristeria Come il Sole, a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre, chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Sorriso.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Roberto di Contommaso, oro e argento, e tra l'oro e l'argento arriviamo anche noi, che non so se siamo il bronzo o se siamo addirittura dei diamanti. Buonasera a tutti quanti, siamo pronti per partire per il nostro viaggio nel mondo del cinema anche questa sera con me, Elisa. Stiamo affrontando un film davvero molto bello, un film toccante, drammatico, tratto da una storia vera, un film cercato, ricercato, scritto, riscritto, però uno di quei film che secondo me vanno visti. Siamo nel 2013 quando esce Filomena, diretto da Steven Frears, con dei protagonisti eccezionali, Judi Dench, Steve Coogan. È ispirato alla storia vera di Filomena Lee, che è questa donna irlandese che quando era adolescente rimane in stato interessante e viene mandata in un convento. Dopo la nascita del figlio, che si chiama Anthony, questo figlio viene dato in adozione ad una famiglia americana. Lei non sa più niente, ne viene nascosto qualsiasi aneddoto, qualsiasi cosa riguardante per l'appunto questo figlio. Molti anni dopo Filomena decide di cercare questo figlio che ha dovuto abbandonare. Viene aiutata da un giornalista, Martin Sixsmith, e i due intraprendono insieme un viaggio, vanno in Irlanda, in Regno Unito, negli Stati Uniti e cercano di ricostruire, di cercare la storia di questo Anthony, di scoprire che cosa gli sia successo. C'è sempre la speranza di questa madre di riabbracciare il figlio, di incontrarlo, poi non sarà così, perché il figlio scopre che è morto di AIDS, però vuole scavare nella sua vita, vuole conoscere questo Anthony anche successivamente. Un film davvero molto bello, un film molto toccante sotto diversi punti di vista, pensando anche che la storia è realmente accaduta, ma andiamo a scoprire cosa è capitato, come è stato realizzato, dove è stato girato, com'è nata l'idea, eccetera eccetera eccetera. Quindi andiamo ad affrontare questo argomento interessante. Prima però un po' di musica che non guasta mai. Vanna Isaia con Pierre, Fare l'amore.

0: Radio Sorriso. La musica di notte suona meglio.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: È 1:03.
3: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
4: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecnogym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
4: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
5: Sorteggio del tavolo, è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Sorriso.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.